了一遍。我 ，Is that my fault, baby? Is that my fault? Is it?Oh, baby.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2:35.
2: www.radiomugello.it.

0: talk about.
1: Radio Mugello, 100% successi.
2: Magica, unica, Radio Mugello, la radio della tua estate.

0: Sono le 3:04.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. Estate con Radio Mugello. Sono le 3:31.

respiro piano, col cuore sempre in sordina al mattino. La vita è un gioco di ruolo e nessuno mai vinto si è giocato da solo. Ma

di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello.
2: 334 79 88 000.
3: Sono le 4 e 32 minuti.
4: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: tu vedessi me.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello. Radio Mugello, 100% successi.

0: Ma questa è una triade maggiore.
1: L'ha inventata lui.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.

0: Sono le 5 e 2 minuti.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello. Sono le 5 e 31 minuti.
4: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata.

importa come lo so, ma mi fa ridere quando mi guardi, mentre parli a raffica e ti scende la neve dagli occhi. Forse un giorno ce ne andremo lì, sopra quell'isola da tanti soldi, bevendo vino e birra e non importa quanto ingrassi.

Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
0: State con noi. E state con Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Ricorderò e comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita.
2: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del Demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
1: A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro Riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del Riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola. Alle 18 incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso, dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'ottantesimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45. Produzione Cadadì e Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 la Pieve di San Silvestro, la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
7: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Bam bam bambina.
1: Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
2: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20, tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi, con Marco D.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo, a Borgo San Lorenzo.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: State con noi. E state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@ilcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@ilcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: te.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
10: Ricordo che il mondo era ovatta, fuori dalla tua lupo blu. Ricordo le tue labbra carnose, gonfie di vita come i tuoi seni. La neve isolava i pensieri e adoravo le tue cicatrici. Nessuno ci voleva insieme, i nostri giochi erano troppo proibiti. Tu sapevi di me, segreti nascosti in forzieri sepolti tra le isole della mia anima.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
5: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
6: Voglio vederti danzare.
5: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
9: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
12: Sei su Radio Mugello.
13: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 8:02.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter, zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 x 95, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334-7988-000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
5: State con noi, state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

ad una voce del mare verde, mo sulle pesce c'è me, a dove Alfonso nasce a stella, con tutti gli ultimi era terra, con piccoloni scampini, a Marianella da casa mia, c'è sta scritta sta frase, carisce tutte cose.

0: Radio Mugello.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
2: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
1: Infoline 335 800 1624.
3: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
10: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La pubblicità è una cosa seria.
10: Radio Mugello.
9: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
11: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
3: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 3,99 TAI 5,14 anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. Siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Il Centro di Fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335 8001624.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Domenica 20 settembre dalle ore 11 all'Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 9:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intorno alle 20 di lunedì, in viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo, nei pressi del cimitero della Misericordia, è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di uomini. Secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte sarebbero di origine straniera, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e alcune pattuglie dei carabinieri. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per identificare tutte le persone coinvolte, chiarire le cause dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlaccio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiale e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: A Borgo San Lorenzo, dalla 10 al 13 settembre, si svolge E Festa, 4 giornate dedicate alla partecipazione al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19:30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16:30 laboratorio di serigrafia a cura del centro Riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del Riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
7: con Andrea Cini DJX.
6: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
8: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
9: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da Airiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. Airiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da Airiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. Airiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
10: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

c'è sempre vento, a luglio non ce n'è mai, alla sera c'è una luce che fa bene al panorama. Accadono in giro molte cose, che tu lo voglia oppure no, l'amore nasce.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
5: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
6: State con noi, state con Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
8: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: Buon mercoledì da Radio Mugello.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. I've got all these

0: Radio Mugello.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
2: Infoline 335 800 1624.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permotor rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
11: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
12: State con noi e state con Radio Mugello.
13: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna la festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
6: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: State con noi e state con Radio Mugello. Sono le 10.
10: Radio Mugello Notizie.
11: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sulla Passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze.

periodicamente, ma che quest'anno sarà particolarmente intenso. Già si prevedono disastri atmosferici e un ulteriore aumento delle temperature, nonché danni agli oceani per le inversioni delle correnti calde e fredde. Ricordo un bellissimo film del filone catastrofico dal titolo The Day After Tomorrow, l'alba del giorno dopo, di Roland Emmerich, uscito nel 2004. Beh, se non l'avete ancora visto, recuperatelo e guardatelo anche se non vi piace il genere. Magari potete anche limitarvi a guardare i primi 15-20 minuti. Ci sono alcune sequenze che ci riportano agli eventi climatici di questo periodo, alle boe che segnalano anomalie nelle temperature degli oceani, a grandine e fenomeni vicinissimi ad alcuni episodi registrati.

0: Ora mi senti sempre bene, uguale? Senti sempre bene? Parlo pure, siamo qui alla democrazia stamattina, il Paolo fa sempre saggio. Bene, ma buono. Vai, vai. Come sarebbe fatta? Forse parlo piano, ora parlo in un'altra maniera, va bene così? Questo modo meglio? Anche perché se tu mi senti, parla finché. Lo sento io. Prima mi metto, poi dopo.
1: Come, non mi senti bene? Mettilo un pochino meglio. Tanto anche che domenica bisogna rimetterlo in sesto perfetto. Bene, vai.
2: La terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
4: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salva approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria Auto Equip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
4: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: State con noi, estate con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
6: State con noi. Estate con Radio Mugello.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza a zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali prezzo 250 euro 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm misure 1,93 m per 95 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
2: Sono le 10:34.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
3: al 334-7988-000.
4: Questo disco è stato richiesto a
3: 334-7988-000.
5: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
4: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335-8001624. A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Aia!

0: ho un'idea.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo, ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.

0: Alle 11 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. A Barberino di Mugello, a seguito dell'attività di controllo delle alberature effettuata da agronomi forestali, è stata accertata la necessità di procedere all'abbattimento di alcune piante presenti sul territorio comunale perché ritenute pericolose per l'incolumità pubblica. Le aree interessate ai tagli che verranno effettuati a partire dal 3 settembre sono via Vespucci, via del Turlacio e via del Tabernacolo. Allo stesso tempo continueranno verifiche e approfondimenti in altre aree del territorio comunale anche attraverso prove di staticità e trazione.
3: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
2: Dopo il successo degli appuntamenti di giugno e luglio, la rassegna cinematografica Summer Youth Vision giunge al suo atto conclusivo. Il progetto, promosso dalla Proloco di San Piero Assieve e dalla Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, chiuderà questa prima edizione mercoledì 9 settembre alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero Assieve. L'evento finale vedrà la proiezione del documentario La Restanza, storie di montagna fra Toscana ed Emilia, alla presenza del fotografo e filmmaker fiorentino Francesco Tomè. La serata, organizzata in collaborazione con l'associazione LRAPS di Polcanto, è dedicata alle tematiche delle aree interne, dello sviluppo e della valorizzazione del territorio. La proiezione ad ingresso libero è gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema della serata.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, Laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito. La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: E lei che cosa ne pensa?
9: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
8: Conviene. Ma vai da Conat.
10: Via, via. Vieni via con me.
11: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
8: Conat.
12: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
13: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
14: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
15: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
16: State con noi, estate con Radio Mugello.
17: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
18: Il mio amico che non dorme mai di notte resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come me, ma poi si chiude dentro sé. Il mio amico se cammina per la strada fa un accenno e ti saluta col sorriso. Nel suo sguardo attento e un poco malizioso, per avvicinarsi trova mille scuse.

0: 100%.
1: Radio Mugello, 100% successi.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantra Fit & Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
2: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
5: Voglio vederti danzare.
4: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@castelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@castelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri a interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti, Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: In ogni momento della tua giornata
4: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
3: Scegli la radio giusta.
4: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
4: Via, via. Vieni via con me.
5: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
6: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
7: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: State con noi, estate con Radio Mugello.
10: Radio Mugello. Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 12:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12:30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni, originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. A partire dal mese di settembre prende il via a Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica, ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiali e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'AMPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, consiglio comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione AMPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45, produzione Cadadì e Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9:45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10:15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'AMPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11:30 alla Fieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Cerchi internet ad alta velocità?
5: MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
9: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
10: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
11: State con noi, estate con Radio Mugello.
12: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
2: Cerchi internet ad alta velocità? MugelloNet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. MugelloNet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. MugelloNet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi e state con Radio Mugello.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 14:33.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
3: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
9: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
10: State con noi, estate con Radio Mugello.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
12: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

tempo, certe cose vanno giù, che puoi starci pure attento, ma non torneranno più. Ho lasciato appesa al frigo quella lista che volevi, vedi tu che cosa farne, butta i kiwi, sono neri. Ho saputo fare pace con le mie battaglie perse, non ho voglia di un abbraccio, ma tu abbracciami ugualmente. Ho capito che ti piace fare la sveglia quando serve.

0: State con noi e state con Radio Mugello.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
2: Ho deciso di restare qui appoggiato al mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore. Perché questa è una missione, la missione è la mia. L'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solo.

0: Radio Mugello.
1: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
2: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30. Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
4: A settembre, Renault Clio Full Hybrid E-Tech, tuo a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: State con noi, estate con Radio Mugello. Sono le 14 e 59 minuti.
8: Radio Mugello Notizie.
9: Intorno alle 20 di lunedì, in viale Giovanni XXIII a Borgo San Lorenzo, nei pressi del cimitero della Misericordia, è scoppiata una rissa che avrebbe coinvolto un gruppo di uomini. Secondo le prime informazioni raccolte, le persone coinvolte sarebbero di origine straniera, ma la dinamica dell'accaduto è ancora in fase di ricostruzione. Sul posto sono intervenute due ambulanze, l'automedica e alcune pattuglie dei carabinieri. Due persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. I carabinieri stanno svolgendo gli accertamenti necessari per identificare tutte le persone coinvolte, chiarire le cause dello scontro e stabilire le eventuali responsabilità. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle risponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro.
0: La Regione Toscana ha prorogato fino al 13 settembre 2026 il periodo a rischio per lo sviluppo di incendi boschivi su tutto il territorio regionale. È quindi vietato effettuare qualsiasi tipo di abbruciamento di residui vegetali, agricoli e forestali. Sono consentite esclusivamente la cottura di cibi in braciere e barbecue in abitazioni e relative pertinenze, la cottura di cibi nelle aree appositamente attrezzate, cosa che non vale per quanto riguarda l'area del demanio Giogo Colla. Anche in questi casi è obbligatorio rispettare tutte le prescrizioni previste dal regolamento forestale. In caso di avvistamento di fumo o principi d'incendio, contattare immediatamente la sala operativa unificata permanente della Regione Toscana all'800 425 425 oppure il numero unico di emergenza 112.
9: A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto iCare Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. I cammini e i sentieri del Mugello, visibilità e gestione dei percorsi è il tema centrale dell'incontro che si terrà giovedì 10 settembre alle 15 presso il Camping Village Mugello Verde di San Piero Assieve, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Club Alpino Italiano CAI Sezione di Firenze. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici e associazioni appassionati del settore, che verterà in particolare sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano il Mugello. Il programma prevede, dopo l'intervento introduttivo dell'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, una prima parte con interventi tecnici e a conclusione un aperitivo di networking. Dopo il successo degli appuntamenti di giugno e luglio, la rassegna cinematografica Summer Youth Vision giunge al suo atto conclusivo. Il progetto, promosso dalla Proloco di San Piero Assieve e dalla Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, chiuderà questa prima edizione mercoledì 9 settembre alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero Assieve. L'evento finale vedrà la proiezione del documentario La Restanza, storie di montagna fra Toscana ed Emilia, alla presenza del fotografo e filmmaker fiorentino Francesco Tomè. La serata, organizzata in collaborazione con l'associazione Elera PS di Polcanto, è dedicata alle tematiche delle aree interne, dello sviluppo e della valorizzazione del territorio. La proiezione ad ingresso libero è gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema della serata.
10: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
11: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
12: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com. Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
2: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
3: Voglio vederti danzare.
2: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: www.radiomugello.it

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
5: con Andrea Cini DJX.
4: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: E lei che cosa ne pensa?
8: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
7: Conviene. Ma vai da Conad.
9: Via, via. Vieni via con me.
10: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
7: Conad.
11: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
12: State con noi. State con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
3: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
2: Infoline 335 800 1624.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Ferie finite, soldi finiti? Nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974 i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
8: State con noi e state con Radio Mugello.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, Lo Scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
4: Renault. È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Trafic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: State con noi. Estate con Radio Mugello.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A seguito della segnalazione dell'azienda USL Toscana Centro, UFC Igiene Pubblica e della Nutrizione, UFS Mugello, relativa all'accertamento di un caso di infezione da virus dengue in una persona che ha soggiornato in via degli Argini nel capoluogo, è stato disposto un intervento urgente di disinfestazione che si svolgerà mercoledì 9 settembre dalle 8 alle 18. Le zone interessate sono via degli Argini, via Caduti di Montelungo, via Montebello, viale Giovanni XXIII, via 20 settembre e corso Matteotti. L'intervento interesserà aree pubbliche e private e prevede trattamenti adulticidi e larvicidi oltre alla rimozione dei focolai larvali. La collaborazione di tutti è fondamentale per consentire lo svolgimento dell'intervento e contribuire alla tutela della salute pubblica. Si invita tutta la popolazione interessata a seguire scrupolosamente le indicazioni previste dall'ordinanza. Al via gli interventi di manutenzione e rifacimento del manto stradale in alcuni tratti di Borgo San Lorenzo e di Luco di Mugello nei giorni compresi tra il 10 e il 18 settembre in via Gino Innocenti a Luco, via della Tintoria, via Salvador Allende Interno, via Giotto Ulivi e via del Poggio, già via del Galardo a Borgo San Lorenzo. Durante i lavori la viabilità sarà soggetta a limitazioni e saranno istituiti dove necessario divieti di sosta e interruzioni temporanee del traffico. A partire dal mese di settembre prende il via Montebonello un nuovo progetto di decoro urbano aperto a tutta la cittadinanza, Operazione Paese Pulito, promosso dal gruppo di volontari degli Angeli del Bello Montebonello per curare e valorizzare gli spazi comuni del territorio. Metti in circolo il bello. Con questo slogan l'iniziativa invita tutti i cittadini ad adottare uno spazio del paese per curarlo, abbellirlo e mantenerlo pulito. Non occorre alcuna esperienza specifica ma soltanto entusiasmo e voglia di fare. Il materiale da lavoro e il coordinamento vengono forniti direttamente dall'associazione. Tra le azioni concrete previste è possibile scegliere di adottare una strada o un marciapiede, adottare una fioriera o una aiuola, adottare un giardino o uno spazio comune, per unirsi ai gruppi dedicati alla cura del verde nei parchi e nelle aree pubbliche. Per aderire o richiedere maggiori informazioni è possibile seguire le attività e contattare l'associazione Angeli del Bello Montebonello sui canali social ufficiali.
3: Sebbene non sia un problema che attualmente riguarda il nostro territorio, la peste suina africana anche in Toscana colpisce esclusivamente suini e cinghiale e non rappresenta un rischio per la salute delle persone. Ma attenzione, il virus può essere trasportato inconsapevolmente attraverso fango, terreno, scarpe, ruote, biciclette e attrezzature. Dunque, se si frequentano boschi ed aree rurali, si consiglia di parcheggiare nelle aree predisposte su superfici asfaltate, utilizzare calzature dedicate e non indossarle in altre aree, rimanere sui sentieri e tenere i cani al guinzaglio, evitare il campeggio. Al rientro si può rimuovere il fango e la terra dalle scarpe e dalle attrezzature, disinfettare accuratamente le calzature, pulire e disinfettare le ruote e le biciclette, lavare i vestiti e, se si esce con il proprio cane, lavare accuratamente le sue zampe. La malattia può viaggiare infatti con le persone. Piccoli gesti di attenzione possono fare una grande differenza per proteggere gli allevamenti e limitare la diffusione della PSA.
2: In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43, aprile 45. Produzione Cada Die Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Fieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
8: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
9: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
10: Il 19 e 20 settembre 2026 Vicchio torna indietro nel tempo con Vicchio Terre di Storie, la grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale, cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Ama, wow. È il 20 luglio del 69, si sono fuori, sì, sto sulla luna.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto.
4: A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale.
3: Infoline 335 800 1624.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
7: Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
8: Via, via. Vieni via con me.
9: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
10: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
12: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
13: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre. Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
14: con Andrea Cini DJX.
13: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londa.
15: State con noi e state con Radio Mugello.
16: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 16 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 53enne con esperienza si offre come aiuto domestico una mattina a settimana a zona Ronta Panicaglia, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro come meccanico, 331-811-8711. Signora cerca lavoro la mattina come assistente e anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp 349-4951-919. Studentessa 25enne di psicologia si offre come babysitter a zona Mugello, 339-8605-700. Signora italiana cerca lavoro per assistenza anziani, pulizie domestiche, giornaliero, zona Borgo San Lorenzo, 366-7408-703 Paola. Signora 49enne appartenente a categorie protette cerca lavoro part-time da 25-30 ore settimanali come addetta all'accoglienza, appuntamenti telefonici o addetta alla cassa, 329-9783-001. Offro con piccolo compenso due cisterne da 3.000 litri anche singolarmente, 339-4864-034. Vendo scooter Beta Arc 50 buone condizioni a 700 euro, 377-4169-619. Vendo impianto Hi-Fi Philips Vintage fine anni 70 compreso di due casse originali, prezzo 250 euro, 320-0209-027. Vendo tavolo di castagno massello alto 5 cm, misure 1,93 m x 95 m, 333-6148-028. Ragazza si offre per lavori di grafica sia cartacei che digitali, impaginazione, progettazione, etichette, PAC, 327-3499-366. Signora italiana con attestato OSA OTA cerca lavoro per assistenza anziani o collaborazione domestica nelle ore pomeridiane, disponibile fino alle 21, 389-1207-177. Signora 45enne di Borgo San Lorenzo Automunita cerca lavoro la mattina per assistenza anziani, faccende domestiche, stirare, aiuto spesa e commissioni varie. Esperienza come OSA nelle case di riposo e anche domiciliare. 348-8950-652.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334 79 88 000.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
3: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 407508.
7: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
8: State con noi, estate con Radio Mugello.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In via Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
0: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: State con noi. State con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
7: Radio Mugello.
8: Mi hai lasciato senza parole.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69.

0: Sono le 17.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'ufficio politiche e sociali abitative del comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il servizio sociale del territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà, settembre 43-aprile 45, produzione Cadadie Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Pubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 la Fieve di San Silvestro, la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini, il pranzo sociale senza rossetto. Giovedì 10 settembre la comunità di San Piero a Sieve si ritroverà per celebrare l'82esimo anniversario della liberazione del paese dal nazifascismo in un programma promosso dall'amministrazione comunale di Scarperia e San Piero in collaborazione con il comitato 10 settembre la Proloco di San Piero a Sieve e con il patrocinio ed il contributo della regione toscana e con la partecipazione della consulta dei giovani comunale. Il programma delle celebrazioni si aprirà alle 16.45 in via dei Medici con l'inaugurazione di una nuova targa intitolata alla memoria della famiglia Lorenzi Romagnoli. La cerimonia a cui prenderanno parte i discendenti coincide con il 65esimo anniversario della morte di Paolina Romagnoli. Rievoca quanto accaduto proprio in Via dei Medici la sera del 28 agosto 1922, quando i figli Luigi e Raffaello furono oggetto di un attacco da parte dei fascisti del paese. Le celebrazioni proseguiranno in corteo fino a raggiungere alle 17.15 via 10 settembre per la deposizione della corona d'alloro. Il corteo proseguirà poi lungo via provinciale verso il Parco della Rimembranza, dove saranno resi gli onori ai partigiani e alle vittime civili e militari. La giornata si concluderà presso la Fieve di San Pietro con la Santa Messa in suffragio dei caduti per la libertà e la pace, officiata dalla pievano Don Daniele Centorbi. Giovedì 10 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo un nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. L'appuntamento arriva però con una modifica importante al programma a causa della pioggia prevista. La proiezione del documentario Cru viene rinviata giovedì 17 settembre. Il mercato invece si svolgerà regolarmente giovedì 10 settembre ma al coperto. Si parte alle 17 con un quadro di fiori, laboratorio dedicato a bambine e bambini a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Alle 18.30 spazio alla musica con Vanina Vincent Live per un viaggio sonoro tra radici sudamericane ed elettronica.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite, udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Di Tacchini, dal 1974, i vostri pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: State con noi e state con Radio Mugello.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone. E alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre all'Onda.
1: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione.

0: postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il centro di fisioterapia e riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo

0: 13 e domenica 13 settembre. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conad.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conad.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
4: State con noi. E state con Radio Mugello.
6: Let me see you dance, babe.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort & Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a deborah@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala, non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Sono le 17:32.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Questo disco è stato richiesto a
6: 334 79 88 000.
7: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

opposite, and it's down to you, more or less.

0: tutto, ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Fananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
1: Scatta il fuori tutto. Dales, letti e materassi.
2: Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia.

Gracias.

Sono un po' il rapporto è abbastanza diretto con individui interessanti alquanto singolari, sui quali finora, almeno quanto so io, non si è mai scritto nulla. Allora gli scrivani, i copisti degli avvocati. Mi ha conosciuti moltissimi.

sono un uomo piuttosto anziano. La natura della mia professione durante gli ultimi 30 anni mi ha messo in rapporto abbastanza diretto con una categoria di individui interessanti e alquanto singolari, sui quali finora, almeno per quanto ne so io, non si è mai scritto nulla. Alludo agli scrivani, copisti degli avvocati. Ne ho conosciuti moltissimi, sia per motivi professionali che privatamente. E se volessi, potrei narrare parecchie storie che farebbero sorridere le persone allegre e piangere quelle sentimentali. Ma io rinunzio a una biografia di scrivano per pochi frammenti della vita di Barclay, di cui il più bizzarro che mai abbia veduto o di cui abbia sentito parlare. Mentre di altri scrivani potrei facilmente narrare la vita intera. Del genere è possibile con Barthelby. Credo che non esista il materiale per una biografia completa e soddisfacente di questo individuo. Questa, una pe

un uomo piuttosto anziano. Alla fine della mia professione, durante gli ultimi 30 anni, mi ha messo in rapporto abbastanza diretto con una categoria di interessanti e alquanto singolari, sui quali finora, almeno per quanto ne so io, non si è mai scritto nulla. Alludo agli scrivani, copisti degli avvocati. Ne ho conosciuti moltissimi, sia per motivi professionali che privatamente. E se volessi potrei narrare parecchie storie che farebbero sorridere le persone allegre e piangere quelle sentimentali. Ma io rinunzio a ogni biografia di scrivano per pochi frammenti della vita di Bartleby, che fu il più bizzarro copista che mai abbia veduto o di cui abbia sentito parlare. Mentre di altri scrivani potrei facilmente narrare la vita intera, nulla del genere è possibile con Bartleby. Credo che non esista il materiale per una biografia.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
4: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12.
6: State con noi, estate con Radio Mugello. Radio Mugello, estate in musica.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala di protezione civile della città metropolitana di Firenze segnala un'allerta arancione emessa dalla regione toscana per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nella giornata di giovedì 10 settembre su tutto il territorio metropolitano, compresi Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Fenomeni a partire dalle prime ore notturne, saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate. Prestare massima attenzione alla guida, si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto alla duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. Sabato 12 settembre alle 20 al Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve la Proloco invita all'evento Ricordando Paleo, ovvero un ritrovo per ricordare a un anno dalla scomparsa, 23 luglio 2025, Alessandro Capecchi, conosciuto da tutti come Paleo, una persona che sia dal punto di vista lavorativo che nel tempo libero ha dato tanto al paese. La serata, pensata in accordo e con la collaborazione della famiglia, consiste in una cena a base di pesce con la musica della Ofisa Blues Band. Non mancheranno inoltre momenti dedicati a un ricordo più intimo e diretto di Paleo, anche attraverso alcune belle immagini e con lui dei tempi passati come quelli del Palio della Fortezza. Alessandro infatti è stato per tanti anni capopopolo del Rione Piazza, che gareggiava con gli altri tre, Pieve, Cardetole e Campomigliaio, per la conquista del Palio. Prenotazioni al numero 348-5601-219.
3: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Infoline 335-8001624.
6: Il 19 e 20 settembre 2026, Vicchio torna indietro nel tempo, con Vicchio Terre di Storie, La grande rievocazione storica nel cuore del Mugello. Il centro storico si trasformerà in un autentico borgo medievale. Cortei storici, il palio di San Giovanni Battista con la corsa dei cavalli, accampamenti, antichi mestieri, laboratori, giochi tradizionali, spettacoli di fuoco, giostre e mercatini. Non mancheranno le attività per bambini, gli stand gastronomici e il super ospite Nespolo il Giullare, pronto a coinvolgere grandi e piccoli con comicità e abilità. Un intero fine settimana di storia, cultura e divertimento, con ingresso gratuito.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
9: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van Traffic e Master, disponibili in oltre 150 configurazioni in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse, info e condizioni online e in sede.
10: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
13: www.radiomugello.it

cosa dolce, non c'è da capire. Aspettavo Proserpina come un giorno d'aprile. Cosa immaginavi di lasciarlo spazzolino? L'affetto ha un brivido che ci può far male.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Enrique Iglesias, Pitbull, Mr. Worldwide.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: La musica è la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare. Il grande omaggio a Franco Battiato, con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
4: Voglio vederti danzare.
3: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente. I successi di Franco Battiato in un emozionante concerto spettacolo. Venerdì 11 settembre, al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
5: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
6: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: State con noi, state con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Dall'11 settembre su Radio Mugello riparte il Music Box. Dalle 20 tanta musica intervallata alla cultura o la cultura intervallata alla musica. Scegliete voi con Marco D.
5: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 12 e domenica 13 settembre.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Dall'11 al 13 settembre ritorna alla festa di settembre Pesca Regina di Londa a Londa. Venerdì 11 settembre dalle ore 19 apertura stand gastronomici e dalle 21 DJ set
9: con Andrea Cini DJX.
7: Sabato 12 settembre dalle ore 10.30 tante iniziative vi aspettano. Alle ore 19 apertura stand gastronomici e alle 21.30 spettacolo musicale con JB's. A seguire DJ set con Robby DJ. Domenica 13 settembre dalle ore 9 alle ore 19 mercatino del collezionismo e artigianato. Alle ore 18 cooking show sulla pesca regina con lo chef Marco Stabile e Edoardo Boscherini. Alle ore 21 spettacolo musicale con Antonio Sorgentone e alle 22.45 spettacolo pirotecnico sulle sponde del lago. Dall'11 al 13 settembre vi aspettiamo alla festa di settembre a Londra.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: State con noi e state con Radio Mugello.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala di protezione civile della città metropolitana di Firenze segnala un'allerta arancione emessa dalla regione toscana per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore nella giornata di giovedì 10 settembre su tutto il territorio metropolitano, compresi Mugello, Alto Mugello e Val di Sieve. Fenomeni a partire dalle prime ore notturne, saranno possibili forti raffiche di vento e grandinate. Prestare massima attenzione alla guida, si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell'autorità di protezione civile locale e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali. Nel Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo di lunedì 7 settembre si è parlato della ciminiera dell'ex Tannino in via della Tintoria, alta circa 45 metri. La struttura è stata oggetto di uno studio sulla stabilità commissionato dalla proprietà al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale dell'Università di Firenze. Gli approfondimenti hanno evidenziato criticità nella struttura in cemento e livelli di sicurezza non coerenti con quelli attualmente richiesti dalla normativa per le azioni del vento e per il rischio sismico. La valutazione tecnica individua due possibili scenari di intervento: la demolizione completa della ciminiera oppure la riduzione controllata dell'altezza a circa 15 metri, accompagnata da interventi di rinforzo locale. Il Consiglio Comunale ha inoltre approvato il nuovo piano comunale di protezione civile che si inserisce nel percorso di aggiornamento della pianificazione a livello di Mugello. A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con frammenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica.

ammonta complessivamente a 210.000 euro. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese-Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. Giovedì 10 settembre la comunità di San Piero a Sieve si ritroverà per celebrare l'82esimo anniversario della liberazione del paese dal nazifascismo in un programma promosso dall'amministrazione comunale di Scarperia e San Piero in collaborazione con il comitato 10 settembre la Proloco di San Piero a Sieve e con il patrocinio ed il contributo della Regione Toscana e con la partecipazione della Consulta dei Giovani Comunale. Il programma delle celebrazioni si aprirà alle 16.45 in via dei Medici con l'inaugurazione di una nuova targa intitolata alla memoria della famiglia Lorenzi Romagnoli. La cerimonia a cui prenderanno parte i discendenti coincide con il 65esimo anniversario della morte di Paolina Romagnoli e rievoca quanto accaduto proprio in via dei Medici la sera del 28 agosto 1922, quando i figli Luigi e Raffaello furono oggetto di un attacco da parte dei fascisti del paese. Le celebrazioni proseguiranno in corteo fino a raggiungere alle 17.15 via 10 settembre per la deposizione della corona d'alloro. Il corteo proseguirà poi lungo via provinciale verso il Parco della Rimembranza, dove saranno resi gli onori ai partigiani, alle vittime civili e militari. La giornata si concluderà presso la Pieve di San Pietro con la Santa Messa in suffragio dei caduti per la libertà e la pace, officiata dalla pievano Don Daniele Centorbi. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il Comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'ANPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Consiglio Comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione ANPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella Sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà settembre 43 aprile 45, produzione Cadadie Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9.45 al cimitero di Barberino deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10.15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino con gli interventi della sindaca del Comune di Barberino e del presidente dell'ANPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla Filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11.30 alla Pieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto. Giovedì 10 settembre dalle 17 alle 20 negli spazi della cooperativa Proforma in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo un nuovo appuntamento con il mercato contadino del giovedì. L'appuntamento arriva però con una modifica importante al programma a causa della pioggia prevista. La proiezione del documentario Cru viene rinviata giovedì 17 settembre. Il mercato invece si svolgerà regolarmente giovedì 10 settembre ma al coperto. Si parte alle 17 con un quadro di fiori, laboratorio dedicato a bambine e bambini a cura dell'associazione Sottobosco di Vicchio. Alle 18.30 spazio alla musica con Vanina Vincent Live per un viaggio sonoro tra radici sudamericane ed elettronica. A Borgo San Lorenzo dal 10 al 13 settembre si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale.

0: Speciale alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro Riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del Riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sour Cherry Jam, alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo. A Borgo San Lorenzo si sono concluse le due giornate del progetto I Care Scuola, aver cura di sé, degli altri e dei nostri spazi, con un'ampia partecipazione di genitori, insegnanti, volontari, cittadine e cittadini. Grazie al loro impegno sono state imbiancate diverse aule del plesso del capoluogo, alcuni corridoi, spazi della scuola secondaria e ambienti del plesso Aldo Moro. Con la collaborazione dell'associazione Puliamo Borgo San Lorenzo, il verde è nostro. Il lavoro proseguirà durante la chiusura delle scuole con ditte specializzate attraverso gli interventi di manutenzione ordinaria svolti dal cantiere comunale, che continuerà a lavorare alla cura e al miglioramento degli spazi scolastici anche in vista dell'avvio del nuovo anno. I cammini e i sentieri del Mugello, visibilità e gestione dei percorsi è il tema centrale dell'incontro che si terrà giovedì 10 settembre alle 15 presso il Camping Village Mugello Verde di San Piero Assieve, organizzato dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello e dal Club Alpino Italiano CAI Sezione di Firenze. Un'occasione di confronto tra amministratori, tecnici e associazioni appassionati del settore che verterà in particolare sulla gestione, la cura e la promozione dei cammini che attraversano il Mugello. Il programma prevede, dopo l'intervento introduttivo dell'assessore al turismo dell'Unione dei Comuni del Mugello Federico Ignesti, una prima parte con interventi tecnici e a conclusione un aperitivo di networking. Dopo il successo degli appuntamenti di giugno e luglio, la rassegna cinematografica Summer Youth Vision giunge al suo atto conclusivo. Il progetto, promosso dalla Proloco di San Piero Assieve e dalla Consulta dei Giovani di Scarperia e San Piero, chiuderà questa prima edizione mercoledì 9 settembre alle 21 presso il Parco Antonio Berti di San Piero Assieve. L'evento finale vedrà la proiezione del documentario La Restanza, storie di montagna fra Toscana ed Emilia, alla presenza del fotografo e filmmaker fiorentino Francesco Tomè. La serata, organizzata in collaborazione con l'associazione Elera PS di Polcanto, è dedicata alle tematiche delle aree interne, dello sviluppo e della valorizzazione del territorio. La proiezione ad ingresso libero è gratuito e attraverso il QR code del biglietto sarà possibile partecipare all'estrazione di 6 borse realizzate dai giovani volontari del festival sul tema della serata.
1: Per Aspettando Contropiede d'Estate, questa volta parliamo di seconda categoria, ma non toscana, bensì dell'Emilia Romagna, e parliamo della Marradese e nella fattispecie con il suo presidente Alessandro Naldi, al quale diamo di nuovo il ben trovato su Radio Mugello.
2: Ben ritrovati.
1: Allora presidente, iniziamo con il campionato. Voi siete avanti alla Toscana perché domenica prossima inizierete la prima giornata del campionato di seconda categoria Girone M della provincia di Ravenna e affronterete una squadra che avete lasciato solo tre, quattro mesi fa, vale a dire il Camerlona. Questa volta però l'affronterete in casa, non in trasferta, dove avete guadagnato di fatto la promozione in seconda.
2: Sì, il destino ci ha rimesso di nuovo di fronte il Camerlona. Ricominciamo da dove abbiamo finito, abbiamo vinto playoff in casa loro, poi sono stati comunque ripescati anche loro e adesso ricominciamo di lì.
1: Dunque, ci spiego un po' come sta andando la preparazione e tra l'altro, cosa inusuale per la Marradese, avete anche affrontato una squadra della nostra zona per una ipotetica Coppa Faentina. Infatti qualche giorno fa avete affrontato il Vaglia sul vostro campo, la formazione appunto del Vaglia, tra l'altro il risultato è stato a favore del Vaglia per 2-0, ma insomma è stata un'occasione anche per, come dire, amichevole, immagino. non solo dal punto di vista sportivo, amichevole.
2: Sì, sì, no, è stata veramente una bellissima esperienza. Quando a giugno mi ha chiamato il presidente del Vaglia, ho detto sì, subito, facciamola subito, perché noi dal di qua non siamo abituati a fare amichevoli con squadre toscane, amichevoli o partite con squadre toscane. È stata una bella esperienza, una bella squadra la loro, e ne approfitto per fargli in bocca al lupo per tutta la stagione. E, tra l'altro, persone squisite, quindi addirittura ci siamo detti che magari nella sosta invernale veniamo noi là a Vaglia.
1: Ah, quindi ricambiate il favore, ho capito.
2: Sì, potremmo.
1: l'ultima cosa, presidente, ci spieghi un po' com'è la Coppa dell'Emilia-Romagna? Dalle nostre parti ci sono partite di andata e ritorno, testa a testa, tutto al più girone a 3. Voi invece avete il girone B della Coppa dell'Emilia, è un girone a 5 squadre: Borgo Tuliero, poi c'è il Marina Calcio, Punta Marina Terme e il Cervia 2000, e sì, anche voi.
2: Sì, è un girone a 5, dove quindi una squadra a turno riposa, è un mini campionato, diciamo. Di sola andata, cioè giochiamo una volta con tutte le squadre, e poi dopo le prime passeranno e accedono alla fase finale.
1: Quindi sono 4 partite.
2: Sì, esatto. E purtroppo abbiamo riposato la prima, che si giocava di domenica, le prossime si giocheranno tutte infrasettimanale, mercoledì sera, e siamo capitati in un girone praticamente con tutte le squadre del mare, perché c'è Marina Calcio, c'è il Cervia 2000, insomma saranno trasferte divertenti da andare a farvi mercoledì sera.
1: Bene, naturalmente ringraziamo il presidente Alessandro Naldi. Tra l'altro, gli anticipiamo che domenica prossima Radio Mugello sarà per la prima volta a commentare una partita della Maradese sul campo Nannini di Biforco, e quindi ci sarà modo anche di conoscersi direttamente. E naturalmente in bocca al lupo a tutta la vostra stagione.
2: Bene, grazie, siete i nostri ospiti, ci fa molto piacere, speriamo di partire col piede giusto, e quindi se portate bene dopo dovete venire tutte le domeniche.
1: Quello sarà un po' difficile mantenere la promessa, ma già, insomma, come dire, rompere il ghiaccio con una partita, cosa che non era mai successo, perché poi noi diamo sempre conto ogni lunedì sera delle vostre partite, ma di fatto non siamo mai venuti a commentarla, ma ci sarà una prima volta anche in questo senso. Grazie, certo. Presidente,
2: grazie a voi.
0: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Sono le 19 e 3 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. A cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.

0: Radio Mugello.
1: Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie italiani e albanesi con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
3: A settembre Renault Clio full hybrid tech, tu a tasso zero. Tag 1 e 61 da 259 euro al mese per 60 rate, anticipo 8.605 euro, importo massimo finanziabile 17.000 euro. Salvo approvazione Mobiles Financial Services, info e condizioni in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
11: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
12: State con noi, estate con Radio Mugello.
13: La buona musica ha finalmente trovato casa.
14: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: Il centro di fisioterapia rimane aperto tutta l'estate. Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 12 e domenica 13 settembre.
4: A settembre Duster Hybrid 155 in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAI 514 anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni in sede.
5: La trovi alla concessionaria AutoEquip in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
6: Autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: State con noi. E state con Radio Mugello.
2: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: over and up in a bar.
1: Radio Mugello.
2: Ferie finite, soldi finiti, nessun problema. Da Ichini iniziano i saldi SPC. Esempio, SPC planato, effetto rovere, maxi formato, di listino 83 euro al metro quadro, scontato 44 euro. E udite udite, in saldo a solo 35 euro al metro quadro. E le offerte ci sono anche su SPC plancia standard, lisca di pesce oppure il formato 60x40, effetto pietra cemento. Ditta Chini, dal 1974 i vostri pavimenti

0: La nostra passione in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 35 23 69.
1: La musica e la poesia di un artista indimenticabile. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole, Voglio vederti danzare, il grande omaggio a Franco Battiato con la band e l'orchestra della Fondazione Luciano Pavarotti.
2: Voglio vederti danzare.
1: Dall'era del cinghiale bianco al centro di gravità permanente, i successi di Franco Battiato in un emozionante concerto. Certo spettacolo. Venerdì 11 settembre al Teatro Romano di Fiesole. Info e prevendite su estatefiesolana.it e ticketone.it.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal giovedì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero, e i dolci fatti in casa che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. A The Lodge Farm, giovedì 10 settembre dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine, venerdì 11 e sabato 12 settembre dalle 18.30, menù alla carta, e domenica 13 settembre dalle ore 12, il brunch domenicale. Info line 335 800 1624.
0: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo, e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: State con noi e state con Radio Mugello.
6: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di una pizza intera o solo di uno spicchio? Se ti viene la voglia o ti arriva gente all'improvviso, vieni all'angolo della Pizza Scarperia, dove ci trovi pizza a taglio o intera in tutte le sue varianti, da classiche a gourmet, ora anche doppio impasto. E per merenda la schiacciata fatta al momento o ripiena. E per trovarla fumante e portarla a casa basta chiamare lo 055 614 575 2. E ora ci trovi anche fantastici dolci all'angolo della pizza in via Roma 110 a Scarperia, aperto dalle 17 fino alle 21.30.
2: Ciao, siamo Arci Macondo di Borgo San Lorenzo. Ci vediamo mercoledì 16 settembre alle 19 in Piazza del Popolo a Borgo San Lorenzo e nei presidi di Luco, Ronta, Casaglia e Polcanto per leggere insieme Bartleby, lo scrivano, e condividere un'ora sola di lettura insieme. Portate il vostro libro più caro, ci vediamo lì.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 9 settembre dalle 10 alle 12. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Domenica 20 settembre dalle ore 11 ad Agriturismo Potere Badia Valdrago di Borgo San Lorenzo arriva la terza giornata della Fratellanza Albanese. Una grande giornata di festa per famiglie, italiani e albanesi, con musica originale albanese dal vivo, balli e divertimento per tutto il giorno. A pranzo menù albanese con antipasto della tradizione e grande grigliata e il dolce trilice. Vieni a vivere una giornata di amicizia, musica e sapori dall'Albania nel cuore del Mugello. Prenota il tuo tavolo al 377-189-7834 oppure www.poderebadia.com.
3: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99. TAG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni online e in sede.
4: La trovi alla concessionaria AutoEquip, in Viale Giovanni 23esimo a Borgo San Lorenzo.
5: State con noi, estate con Radio Mugello.
6: Questo disco è stato richiesto a
7: 334 79 88 000.
8: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
9: Ba ba ba ba. Aha, aha.
10: Oh, this is the
11: Baba.
10: Kannst du den Trompeten mal mit einstarten?
11: Aha.
10: I warn you about my secret. I'm going to expose a great threat to your bodies, to your mind and souls. Don't be alarmed. Oh,

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Hi everybody, this is Måneskin.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello. Radio Mugello. Estate in musica.

0: te.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Intervento dei soccorritori lungo un sentiero appenninico per una ragazza in Alto Mugello. È accaduto nel pomeriggio di sabato all'oasi di Covigliaio nel comune di Firenzuola. L'allarme è scattato intorno alle 15:40. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello insieme al personale sanitario. Secondo quanto riferito, la ragazza aveva avuto una piccola caduta durante l'escursione seguita da una crisi epilettica. In attesa dell'arrivo dei soccorsi, i familiari hanno effettuato un primo trattamento farmacologico. Per raggiungere il gruppo, i vigili del fuoco e il personale sanitario della Misericordia di Scarperia hanno percorso a piedi un sentiero per oltre 1,5 km. Dopo aver verificato le condizioni della ragazza, è iniziata la discesa. Durante il percorso il gruppo si è ricongiunto anche con un'unità del soccorso alpino. Terminato il sentiero, la ragazza ha raggiunto l'ambulanza ed è stata sottoposta a una nuova valutazione da parte del personale sanitario. Al termine degli accertamenti ha potuto rientrare a casa insieme alla famiglia. Senso unico alternato per l'inizio dei lavori stabilito dall'ufficio viabilità della città metropolitana di Firenze di costruzione di una rotatoria al chilometro 68.800 della strada regionale 302 Brisighellese Ravennate in località Sant'Adriano nel comune di Marradi. La rotatoria è attesa da tempo dalla comunità di Marradi in quanto ha la duplice funzione di svincolare il traffico verso la zona artigianale e contemporaneamente rallentare la velocità dei veicoli in transito. L'affidamento per la progettazione è stato gestito dalla città metropolitana, così come il successivo affidamento che è avvenuto con ordine di lavoro all'ATI già affidatario di accordo quadro per lavori stradali. I lavori sono finanziati con fondi MIMS aree interne e da Regione Toscana per un importo complessivo di 805.800 euro, comprensivo di tutte le somme necessarie per incarichi di progettazione, indagini, direzione lavori imprevisti, IVA e altre voci. I lavori salvo imprevisti termineranno entro il 31 dicembre. La città metropolitana gestirà gli interventi attraverso professionisti esterni che si occuperanno sia della direzione lavori che del coordinamento della sicurezza, incaricati anch'essi con specifico accordo quadro per servizi di ingegneria. A Borgo San Lorenzo è uscito il bando di mobilità per gli assegnatari di alloggi ERP come ulteriore passo in avanti in tema di politiche abitative e diritto all'abitare. I criteri di priorità riguardano persone con disabilità o seri problemi di mobilità e persone anziane, ma anche i nuclei monoparentali e le necessità specifiche di sviluppo psicofisico a partire dai 12 anni, coerentemente con le politiche di conciliazione vita-lavoro e percorso di accreditamento UNICEF per Borgo San Lorenzo, città amica dei bambini e degli adolescenti. L'Ufficio Politiche Sociali Abitative del Comune di Borgo San Lorenzo e il suo dirigente, in collaborazione con il Servizio Sociale del Territorio, hanno lavorato con grande professionalità e attenzione alla costruzione del bando. In occasione dell'82esimo anniversario della liberazione di Barberino di Mugello, 11 settembre 1944, il comune di Barberino, in collaborazione con la sezione locale dell'AMPI e numerose realtà associative del territorio, presenta un ricco programma di commemorazioni ed eventi culturali per mantenere viva la memoria storica e trasmettere alle nuove generazioni i valori fondanti di libertà e democrazia. Giovedì 10 settembre alle 21 nella sala Vangi di Palazzo Pretorio, consiglio comunale aperto alla cittadinanza sull'80esimo anniversario del voto alle donne. Partecipano il sindaco di Vicchio Francesco Tagliaferri, il sindaco di Rufina Daniele Venturi, Elettra Lorini del Comitato Bianca Bianchi e rappresentanti della sezione AMPI di Barberino. Venerdì 11 settembre alle 21 nella sala Vangi di Palazzo Pretorio, Catalyst presenta lo spettacolo teatrale Aria di Libertà settembre 43 aprile 45, produzione Cadadie Teatro di e con Giancarlo Biffi. Sabato 12 settembre alle 16 al cimitero di Galliano, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 21 al Teatro Corsini, proiezione del filmato Parole Tremanti per la regia di Giovanni Cioni. Domenica 13 settembre alle 9:45 al cimitero di Barberino, deposizione della corona in onore ai caduti. Alle 10:15 ai giardini pubblici di Via della Repubblica, celebrazioni istituzionali della liberazione di Barberino, con gli interventi della sindaca del comune di Barberino e del presidente dell'AMPI. A seguire corteo cittadino accompagnato dalla filarmonica Giuseppe Verdi. Alle 11:30 alla Fieve di San Silvestro la Santa Messa. Alle 13 al Circolo Arci Bruno Baldini il pranzo sociale senza rossetto.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
4: Non so in...

0: la buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Un amore sì, solo se ne può entrare una vez.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. Estate con Radio Mugello.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: www.radiomugello.it.
1: Guardami, toccami, stringimi, regalami un istante. Tra quelli nostri più intensi, un attimo importante. Fammi sorridere a

le parole sono come le nuvole, quando ci soffia il tempo si trasformano, diventano mille, se le porta via il vento. Quel silenzio che rompe nel buio mi rende felice, come un pittore finita la tela, sporco di vernice. Siedi sul tetto del mondo.

0: più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Bueno, mami, oye lo que hay. Yo ando con Tony Amatore y Pepe Salerno, pero no queremos estrés, queremos estar tranquilos. Oye lo que dice.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: State con noi. Estate con Radio Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

allegria più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

sei, sette, il corpo si muove, parla, non mente, dice quello che sente, risponde a un richiamo, un linguaggio, un messaggio, a due cuori in ostaggio di popoli in guerra, ostili, rivali, distanti sulla stessa terra. Le vene si dilatano, il ritmo si avvia, respiro.

Radio Mugello c'è!

0: Sono le 23 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Borgo San Lorenzo, a seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato il territorio nei giorni 14 e 15 marzo 2025, sono iniziati lavori di somma urgenza per il ripristino delle sponde del torrente Lecale nel tratto compreso all'interno del centro urbano. Le intense precipitazioni e l'innalzamento delle portate del torrente hanno provocato diffusi dissesti delle sponde con franamenti delle scarpate, danneggiamenti e dislocazioni di alcune opere esistenti. Le criticità si sono manifestate in particolare lungo la sponda destra, valle del passante ferroviario fino a Viale della Repubblica e nei tratti dell'attraversamento di Viale Giovanni XXIII. L'intervento si è reso necessario per ripristinare le condizioni di sicurezza e garantire la corretta funzionalità idraulica del torrente in una zona caratterizzata dalla presenza di edifici, infrastrutture e viabilità. I lavori prevedono il ripristino delle scarpate attraverso tecniche di ingegneria naturalistica in continuità con le soluzioni già presenti lungo il corso d'acqua. Il quadro economico dell'intervento ammonta complessivamente a 210.000 euro. Una vittima e altri tre motociclisti feriti in poche ore hanno segnato la giornata di sabato 5 settembre sulle strade dell'Alto Mugello. Il bilancio più pesante arriva dalla strada provinciale del Passo del Giogo, dove intorno alle 12.30 due moto si sono scontrate. Nell'impatto ha perso la vita un uomo di 63 anni originario della Romagna. Immediato l'intervento dei soccorritori del 118, ma le condizioni del motociclista sono apparse subito gravissime e ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. Gravi anche le condizioni del conducente della seconda moto, anch'egli romagnolo, per il quale è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso Pegaso e il trasferimento urgente in ospedale. Intorno alle 16 un secondo incidente ha coinvolto altre due moto sul passo della Raticosa. Anche in questo caso è stato necessario fare intervenire l'elisoccorso. Uno dei centauri feriti è stato trasferito in elicottero in una struttura ospedaliera specializzata. Un altro motociclista, un uomo di 58 anni, è stato invece trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Borgo San Lorenzo. Nessuno dei due sarebbe in pericolo di vita. Una mucca di circa 500 kg è precipitata in un dirupo con un dislivello di 60 metri a Firenzuola. Per recuperarla è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e dell'elicottero Drago 160 arrivato dal reparto volo di Bologna. Le operazioni sono iniziate intorno alle 10 di sabato, quando sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Barberino di Mugello. La posizione della mucca ha richiesto una manovra su corda per permettere ai soccorritori di raggiungerla in sicurezza. Un medico veterinario ha quindi sedato l'animale. I vigili del fuoco hanno sistemato delle fasce intorno all'addome per prepararlo al sollevamento. Prima dell'intervento dell'elicottero è stato necessario tagliare alcune piante che impedivano di effettuare la manovra. La mucca è stata quindi sollevata dall'elicottero e trasportata all'interno della proprietà della fattoria. A Borgo San Lorenzo dalla 10 al 13 settembre si svolge E Festa, quattro giornate dedicate alla partecipazione, al confronto, alla cultura e alla socialità. Giovedì 10 settembre il via alle 19.30 con la cena sociale, alle 21 il confronto con gli amministratori dedicato alla situazione attuale e alle prospettive del territorio di Borgo San Lorenzo. Venerdì 11 settembre alle 16.30 laboratorio di serigrafia a cura del centro riuso. Alle 18 presentazione del libro La moda e potere alla presenza dell'autrice Deborah Lucchetti. Durante i giorni della festa è inoltre attiva una libreria del riuso con scambio di libri. Alle 21 ballo liscio. Sabato 12 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro salute e sanità, istruzioni per l'uso dedicato ai servizi sanitari e sociosanitari presenti sul territorio. Intervengono Leonardo Romagnoli, sindaco di Borgo San Lorenzo e presidente della Società della Salute, Stefano Brintazzoli, direttore della Società della Salute, Paola Coppini, assessora alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo e un coordinatore della AFT Medici di Famiglia. A moderare l'incontro Marco Modi, medico di medicina generale. Alle 21 il concerto Bonaveri canta Guccini, dedicato alle canzoni e alle parole di Francesco Guccini. Domenica 13 settembre alle 16 tombola, alle 18 incontro giovani e partecipazione, dedicato alle forme e agli spazi di partecipazione delle nuove generazioni alla vita della comunità. Al confronto moderato da Andrea Nardoni presenti diverse realtà. A partire dalle 21 musica con i Sor Cherry Jam. Alle 22 DJ set. L'evento è organizzato dai Progressisti Democratici per Borgo.
3: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
0: Radio Mugello.
1: 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

love, you know. It's all love. From I and I to everyone.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: State con noi. E state con Radio

0: pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario. Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica. Come te.
0: Come te. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Il Castelluccio Country Resort e Spa cerca personale di sala con turno serale. Inviare curriculum a debora@elcastelluccio.it. La ditta Nuova Mugnai di Scarperia, commerciante di pesce vivo, cerca autista con patente C più CQC per tratte nazionali da inserire nel proprio organico. 055 8406 605. Il Castelluccio Country Resort cerca un cuoco professionista da inserire nel proprio staff di cucina per la stagione in corso. Inviare curriculum aggiornato corredato da una breve lettera di presentazione a info@elcastelluccio.it. Osteria Giro di Bacco a Barberino di Mugello cerca cameriere o aiuto cameriere di sala. Non è indispensabile esperienza. Inviare curriculum con foto a girodibaccomugello@gmail.com. Il ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca camerieri e interno cucina. Inviare curriculum a torcettaanna@gmail.com. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex Scopeti Rufina. Inviare curriculum a newalex@newalex.it. Cercasi in zona Borgo San Lorenzo due parrucchieri per italiani e stranieri, uomo donna. 375 9245 110.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello, tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: domani d'oggi non valgono un cazzo.
1: State con noi, state con Radio Mugello.
2: È mezzanotte.
3: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 00.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: State con noi. State con Radio Mugello.
4: È mezzanotte e 35 minuti.
5: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto.

0: di stare tra le nuvole, gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati, usavo i panni come coperti, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città.
1: Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichio.

coi piatti da lavare. Adesso apro un topolino e te lo vengo a portare. Fra le rovine di campagna spadroneggio, sono un dio. Sono io il più fortunato e non lo so nemmeno.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: È l'una e 30 minuti.
2: Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
1: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello. Un tuffo nella tua musica del cuore.